0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pause. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.
2: Whoa.

0: primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Come i bimbi l'amore gioca a nascondino. A volte si nasconde dentro un sogno. E noi contiamo i giorni, le ore, i minuti mentre lo inseguiamo.

così come è finito il mio, senza una ragione, né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

Oggi è mercoledì 23 di settembre 2026, equinozio d'autunno. Oggi quindi iniziamo nella nuova stagione, che inizia come sempre con il segno della bilancia. Ariete, io sono ottimista e presto sarete protetti da Marte, che il 28 andrà anche lui in Leone accanto a Giove. Il 26 avrete subito la vostra luna piena e quindi è veramente un inizio d'autunno proprio scalpitante. Ecco, Toro, intanto oggi volete scoppiare proprio, ma non è colpa naturalmente di Marte, bensì di questa luna che praticamente fa un po' la sciocca con voi. Gemelli, ma la cosa più incredibile sarà l'amore, perché quando il 28 Marte va in Leone e la Venere prima nello Scorpione e poi in Sagittario, chiaramente lì saranno proprio scene di un amore pazzesco. Vado al

cancro. Inizia quest'anno la stagione con una luna che è molto buona oggi in acquario, insomma aiuta a pensare, non a realizzare, perché è troppo astratta, ve lo dico francamente, in acquario. Io personalmente non l'ho mai sopportata, ma io sono Scorpione, voi siete cancro, e quindi avete con l'acquario un rapporto molto diverso del mio, no? Leone, arriverà Marte il giorno 28, e poi avete il 26 questa luna piena, pazzesca, folle, che sarà molto delicata, pericolosa per la vita sociale, per le donne, soprattutto le violenze e tutto quello che conosciamo. Ma per il segno del leone è veramente qualcosa di proprio un regalo, ecco, del cielo. Vergine, occasioni da cercare e da prendere al volo quando invece si presentano spontaneamente, senza però mai dimenticare o, per carità, trascurare l'amore. Bilancia, dal giorno 28 anche Marte andrà in Leone, che oggi ancora vi disturba. Io posso dare una previsione ottimista, ed è questo che conta. Come diceva Henrik Ibsen, tutto un autunno, o amore, ed oltre ti attenderà il mio cuore. Scorpione, all'inizio dell'autunno avrete subito due giudici molto severi a controllarvi. Saranno Giove e Marte in Leone per ricordare e chiedere qualcosa all'amore. Aspettate però di parlarne domani, quando la luna è in Pesci. Questa oggi in acquario è veramente fastidiosa, anche disturba, come già sentite, la mia voce, la gola, eccetera, tosse, tutte ste robe qua. Sagittario, le donne sposate naturalmente a un uomo sagittario farebbero bene a stare un po' più presenti e attente, perché non giuro sulla sua fedeltà. Capricorno, bella la Venere, dal 28 Marte, Giove manco per là, questa volta va bene tutto. Certo, Sole contro il Saturno Nettuno, due consigli, per modo di dire: il vostro ambiente professionale e domestico e la vostra salute, che dovrà essere seguita. Acquario, ma io ho tante ascoltatrici che sono interessate al maschio acquario, e a loro dico: guarda, non succederà niente, però dovreste essere un pochino più presenti, più calde, più disponibili di fronte a un uomo acquario che adesso vive la sessualità come un bisogno vitale. Ed infine, previsioni per il segno dei Pesci, finché siamo in bilancia, è tutto vostro, in amore, nel lavoro, persino in famiglia. Vincerete una qualche parente che vi dà fastidio da tanto tempo. Non escludo si tratti per una nuora che si è inserita nella vita di queste signore dei Pesci in una maniera, devo dire, poco educata. Io vi auguro molta fortuna. Questo è il primo giorno d'autunno, e devo dire, così, per quel che vale, l'autunno era sempre la mia
stagione preferita, ecco. Però io parlo ancora delle nebbie, delle piogge, del vento a Trieste, di questo mare che si alzava, era tutta un'altra cosa. Vabbè, però l'autunno nel cuore, nella mente, vive sempre. Renato Minore, autore del nostro Pensiero delle Stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno. Bellissimo.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: E noi non pensiamo al domani, pensiamo all'oggi, anche se Lucio Dalla ci ha portato con il pensiero ai giorni passati, probabilmente, chissà quanti ricordi legati a questo pezzo, Futura, con cui abbiamo aperto questa sveglia di oggi. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suona Soft. Ti accompagnerò fino alle 9 affrontando con calma questa sveglia, perché è necessario, perché a quest'ora, insomma, andare di corsa la vedo dura. E allora iniziamo subito dagli auguri. Oggi 23 settembre si ricorda, nel giorno della sua scomparsa, San Pio da Pietrelcina, meglio conosciuto come Padre Pio, il frate con le stigmate, è diventato veramente uno dei santi più amati e famosi al mondo. E poi facciamo gli auguri ovviamente anche a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 23 settembre. Tanti auguri a Bruce Springsteen, The Boss, che proprio in questi giorni ha pubblicato un nuovo film concerto tratto dal suo ultimo tour con la E Street Band, che è stato quasi un atto di resistenza civile e musicale, con Springsteen schierato in difesa della Costituzione e della democrazia. E poi tanti auguri a Julio Iglesias, il cantante latino più venduto di sempre con oltre 300 milioni di dischi in carriera, penso un po'. E poi ricordiamo il grande Ray Charles, il nostro Gino Paoli, uno dei padri veramente della canzone d'autore italiana, e ricordiamo anche Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna 82. E chiudiamo con un fatto anche da ricordare. Era il 23 settembre del 1889 quando a Kyoto veniva fondata la Nintendo, che all'epoca era una piccola azienda di carte da gioco artigianali, che però negli anni sarebbe diventata, lo sappiamo molto molto bene, uno dei colossi mondiali dei videogiochi.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia. Ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

0: sono passati esattamente 20 anni dall'uscita di questo pezzo, ma se li porta benissimo gli anni. Più passano e più veramente sembra che sia uscita ieri questa canzone. Dimentica di Raff su Dimensione Suono Soft. Sono le 6:18 e siamo pronti, come ogni mattina, ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie a Sky TG24.
1: Tetto agli stranieri in classe, anche Mattarella da ministro lo propose, sottolinea Meloni. Nessuno scontro con il Colle, precisa Valditara. Schlein parla di mancanza di senso dello Stato. Deficit sopra il 3%, restano i vincoli europei. La premier si dice dispiaciuta, Salvini chiede un maxi scostamento in manovra. No di Forza Italia, opposizione all'attacco. Accordo con l'Iran, o lì annientato, minaccia Trump all'ONU. Putin, fermi la guerra. Poi l'incontro con Zelensky e attacca anche Cuba, uno stato fallito. In Cisgiordania, spettro di pulizia etnica, la denuncia di Guterres. A Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare, attacca Macron, parole grottesche, replica Netanyahu. Il mercato energetico potrebbe tornare a respirare, l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto nel deserto che permette di aggirare Hormuz e a New York il petrolio chiude in calo. Il ladro ucciso nel Cuneese, oggi l'autopsia sulla vittima, la famiglia chiede giustizia, il 35enne indagato per omicidio volontario avrebbe sparato 13 colpi di pistola. Con le collezioni femminili per la prossima primavera estate si è aperta a Milano la Fashion Week, oltre 200 sfilate, presentazioni ed eventi animeranno la settimana della moda. Giovane e multietnica la nuova Italia di Mancini, venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio, da domani al via il torneo. Tutto live su Sky Sport.
0: E noi facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri azzurri, grazie alla redazione di Sky TG24. Oggi 23 settembre, attenzione, è ufficialmente il primo giorno d'autunno, e lo so che c'è chi è triste perché dobbiamo archiviare l'estate che è per molti la stagione preferita, però servono anche le altre. E allora vediamo se questa prima giornata di autunno ci si riserverà delle sorprese oppure no. A me personalmente la prima sorpresa l'ha già fatta, perché stamattina sono uscita e devo dire faceva freschino, eh.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale.

0: Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2.000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scica qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
12: Attendo un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annuvolamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere, con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo, ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
13: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Girls alle 7, alle 6 e 37 minuti. Ero già andata un'ora avanti, invece no, è ancora la prima ora di Sveglia insieme a me. Buongiorno da Laura Buono. Ora, stamattina, come ogni mattina, abbiamo ricordato i personaggi famosi nati in questa giornata e ovviamente abbiamo già fatto gli auguri al mitico Bruce Springsteen. Però torniamo a farglieli anche adesso per approfittare e andare a curiosare un po' nella sua vita, partendo dal suo soprannome, The Boss, no? Lo sappiamo tutti, che non gli è stato dato in realtà per megalomania o per un titolo nobiliare del rock, no, risale agli inizi della sua carriera, perché negli anni 70, quando suonava nei locali con la sua band, era proprio lui a occuparsi di riscuotere i compensi della serata dalla cassa e li distribuiva equamente tra i musicisti, e quindi ecco da qui viene questo soprannome così particolare. Altra curiosità su di lui è che è famoso per la sua incredibile resistenza fisica e soprattutto per la durata leggendaria dei suoi concerti. Ancora oggi è così, molti dei suoi show superano regolarmente le 3 ore e mezza senza quasi pause, anche se devo dire il suo record personale è stato registrato a Helsinki, dove ha raggiunto, pensa, le 4 ore e 6 minuti di musica ininterrotta, una cosa pazzesca. E per ultima una curiosità sulla sua chitarra Fender Esquire Telecaster del 1950, che appare quasi su tutte le copertine storiche dei suoi album, ed è consumata proprio dall'uso, anche perché a una certa età è stata acquistata da giovane per soli $185 e nel corso degli anni ha subito così tante riparazioni, cambi di manico, modifiche, da essere considerata quasi un collage di pezzi diversi adesso, e ovviamente ora ha un valore inestimabile. E allora tanti auguri a Bruce Springsteen, al The Boss e 100 di questi giorni, ma soprattutto altri 1000 dei suoi concerti.
1: Dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Forno Blonza con WhatsApp su Dimensione Suono Soft, che fa sorridere come titolo, perché in realtà nel brano, durante il testo, non viene mai detto WhatsApp ma What's Going On, soltanto che non poterono usarlo come titolo perché sennò si sarebbe potuto confondere con un altro brano famoso di Marvin Gaye, e quindi questa è un po' la storia. Anche se adesso, appena diciamo WhatsApp, il titolo di questa canzone, pensiamo ovviamente ad altro, all'app di messaggistica più usata qui da noi. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi qualche esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, è tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. E allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle Tue Scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
11: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Schiaffi, strattoni e minacce all'interno di un asilo nido di Roma. Sospesa una educatrice. La donna, 62enne, è gravemente indiziata di maltrattamenti sui minori. Le indagini dei carabinieri scattate dopo la segnalazione di alcuni genitori. È una studentessa iraniana, la donna 30enne trovata senza vita in casa a Cassino. La vittima era sposata e madre di una bimba di 10 anni. Sul posto la squadra mobile ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Più controlli nelle scuole della capitale dopo l'accoltellamento della professoressa Centocelle. Oggi a Palazzo Valentini il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal prefetto Giannini. Sul tavolo metal detector e vigilanza rafforzata. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore può aspettare una vita.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: morbidezza di cui abbiamo bisogno al mattino, una voce così calda, accogliente, una vera e propria coccola. Alicia Keys con You Don't Know My Name su Diversione Suono Soft. Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva infatti la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni davvero mozzafiato. E allora segnati queste date sul calendario dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. I biglietti sono già disponibili online, quindi non fatelo raccontare.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
9: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
10: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
12: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle...
13: No, Eletto, quella è la porta del bagno.
14: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
15: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
16: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
17: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
19: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
20: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
2: Dimensione suono soft.

Moments in Love, Art of Noise, su Dimensione Sono Soft. Se pensi che al cinema si vada soltanto per vedere i film, questa volta ti sbagli, perché qui a Roma arrivano anche cani, gatti e tutto il meraviglioso mondo degli animali. E questo succede dal 25 al 27 settembre alla Casa del Cinema, dove c'è la nona edizione del Pet Carpet Film Festival, dedicato proprio al rapporto speciale tra esseri umani e animali. E quest'anno il festival rende omaggio a San Francesco, quindi ci saranno film, incontri, tanti ospiti, tra cui per esempio Licia Colò ed Enzo Salvi, con la conduzione di Federica Rinaudo. E soprattutto, segnatelo, perché l'ingresso è gratis e c'è una richiesta speciale per chi decide di andare: se puoi, porta una confezione di cibo per animali, perché verrà raccolto e destinato ai rifugi che sono in difficoltà. Insomma, possiamo passare qualche ora al cinema, ascoltare

0: Cristina Aguilera su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, ho subito una domanda per te. Quanto sei scaramantico o scaramantica? Cioè sei uno di quelli, una di quelle che ha sempre dietro un portafortuna? No, te lo chiedo perché impegnarsi è fondamentale, però a volte non basta e quindi ci serve un pizzico di fortuna in più. E guarda caso parliamo di fortuna perché sui social sta spopolando questo trend portafortuna che coinvolge il nostro smartphone, che è quello che poi di fatto ci portiamo sempre dietro. E gira quindi questo rituale che riguarda la foglia di alloro infilata tra il telefono e la cover, perché secondo la tradizione dovrebbe attirare soldi, opportunità, successo e addirittura proteggerci dalle energie negative. Ora mi viene un po' da sorridere perché in realtà l'alloro come portafortuna non è una cosa che hanno scoperto oggi sui social, ma è una cosa anche piuttosto antica, perché era sempre stata simbolo di vittoria e di gloria la foglia di alloro, tanto che ancora oggi la associamo immediatamente alle lauree. Soltanto che adesso evidentemente il posto d'onore non è più sulla testa ma è dietro il telefono. C'è chi sulla foglia poi scrive anche qualcosa tipo lavoro, amore, successo, esprime un desiderio e la nasconde lì tra la cover e il telefono. Ora, scientificamente parlando, è meglio essere subito chiari, perché non esiste nessuna prova che una foglia di alloro faccia arrivare soldi, promozioni o il messaggio che stiamo aspettando. Però la psicologia spiega perché questi rituali possono funzionare almeno a livello mentale, perché quel piccolo gesto può diventare una sorta di promemoria, quindi ogni volta che prendiamo il telefono ci ricordiamo di quello che vogliamo ottenere e magari ci spinge davvero a fare qualcosa per raggiungere quell'obiettivo. Quindi no, la foglia non fa magie, però se funziona da promemoria per i nostri obiettivi forse qualche potere ce l'ha davvero. Però io a questo punto voglio sapere qual è il tuo portafortuna o il tuo rituale portafortuna, se ce l'hai. Dai, secondo me se lo condividi, te lo dico, porterà ancora più fortuna. Per cui 320 20 41 433 messaggi WhatsApp per sapere qual è il tuo portafortuna o il tuo rituale portafortuna. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Sulla via Cassia una riduzione di carreggiata rallenta il traffico all'altezza di via della Giustiniana in direzione Roma. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del Grande Raccordo tra Casilina ed Appia. Rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Intenso il traffico sul tratto urbano della A24 tra il Grande Raccordo e l'uscita per la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra il Grande Raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

Easy to Fall in Love di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft. Stamattina stiamo parlando di porta fortuna perché c'è questo trend che sta spopolando sui social di mettere una foglia di alloro tra il telefono e la cover come porta fortuna, perché dovrebbe attirare soldi, opportunità, successo, addirittura dovrebbe proteggerci dalle energie negative, ma insomma sappiamo che questo lascia il tempo che trova, però potrebbe avere un aspetto positivo dal punto di vista psicologico, perché magari noi esprimiamo un desiderio, mettiamo la foglia di alloro lì in bella vista tra il telefono e la cover e ci

0: ricordiamo di impegnarci per fare in modo che quel desiderio si possa realizzare. E ho chiesto allora se anche tu avevi qualche portafortuna, qualche rituale portafortuna, e l'avrei tanto voluto sapere per prendere magari spunto, copiare qualche idea, e invece purtroppo ci si è messa contro la tecnologia. Si vede che voleva preservare tutti i vostri segreti e quindi non funziona purtroppo il sistema di messaggistica. E allora vediamo se nel frattempo magari si riavvia, riparte e recuperiamo dopo i messaggi, altrimenti lascerò così che siano rimasti lì sospesi e ognuno si terrà il proprio portafortuna per sé, e magari funzionerà proprio per quel motivo.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla.

fatti e meno parole, questo è il succo di questo brano. Mine e Alberto Lupo con Parole Parole su Dimensione, sono soft. E queste che ti sto per dire non sono però soltanto parole. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la casa: Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomaselle e tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamento.

0: Passo Zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima. Ha giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Ma effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Yuhuu, c'è nessuno.
9: Yeah, uno c'è.
8: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone.
8: Che bel nome. Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
12: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
14: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
14: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
14: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è umano.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select a Roma dal 1957.
14: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
15: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da €272 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
18: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a €5.000 di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
20: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet. Autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da €109 al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da €109 e maxi rata finale di €11.925,50.

0: Florida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Scegli Roma 3.
2: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, arrestati dalla polizia a Roma 5 spacciatori tra San Basilio e Torbella Monaca, sequestrando ingenti quantitativi di droga e 9.000 euro in contanti. Gli individui operavano sfruttando nascondigli nella vegetazione e una rigida suddivisione dei ruoli per eludere i controlli delle forze dell'ordine. In un video trasmesso sulla 7, Alessandro Di Battista è apparso per la prima volta dopo l'operazione chirurgica a Cuba, ringraziando i medici locali per avergli salvato la vita. L'ex deputato romano ha dichiarato di sentirsi in via di guarigione e di voler rientrare presto per raccontare la sua esperienza sull'isola. La vicenda Gregorio Orlandi, la commissione parlamentare d'inchiesta torna sulla pista Accetti, domani sarà ascoltata Gabriella Boggiani, conoscente del fotografo all'epoca dei fatti, in programma anche la seconda parte dell'audizione dell'ex gendarme Raul Bonarelli. Il parco archeologico di Centocelle riapre ai cittadini con una nuova pista playground, una piazza verde e un parcheggio su via Casilina. Gli interventi di riqualificazione sono stati inaugurati dal sindaco di Roma Gualtieri e dall'assessore Alfonsi. A Frascati, fino al 27 settembre, continua la settimana della scienza. La ricerca esce dai laboratori per incontrare i cittadini. Iniziative anche a Roma, Frosinone, Ariccia, Cassino e Gorga. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Attendo un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annuvolamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere. Con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo, ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Prima di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. La senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro con Incanto su Dimensione Suono Soft. E se vogliamo incantarci, questo è il luogo dove dobbiamo andare. Dal 24 al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà poi anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti alla prova il tuo talento. Trovi i biglietti su abilmente.org.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire.

e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esperti.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2.000! Iazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Goal! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
8: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
9: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
10: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
11: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
12: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo!

0: Nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Uberphonica con Anger Never Dies su Dimensione Suono Soft. È arrivato il momento più atteso della mattinata. Io ho già steso il tappeto rosso, l'ho bello decorato anche per accogliere al meglio il nostro ospite della mattina. Branco, sentiamo anche oggi segno per segno tutti i suoi consigli.
1: Oggi è mercoledì 23 di settembre 2026, equinozio d'autunno. Oggi quindi iniziamo nella nuova stagione, che inizia come sempre con il segno della bilancia. Ariete, io sono ottimista e presto sarete protetti da Marte, che il 28 andrà anche lui in Leone accanto a Giove. Il 26 avrete subito la vostra luna piena e quindi è veramente un inizio d'autunno proprio scalpitante. Ecco, Toro, intanto oggi volete scoppiare proprio, ma non è colpa naturalmente di Marte, bensì di questa luna che praticamente fa un po' la sciocca con voi. Gemelli, ma la cosa più incredibile sarà l'amore, perché quando il 28 Marte va in Leone e la Venere prima nello Scorpione e poi in Sagittario, chiaramente lì saranno proprio scene di un amore pazzesco. Vado al Cancro. Inizia quest'anno la stagione con una luna che è molto buona oggi in Acquario, insomma aiuta a pensare, non a realizzare, perché è troppo astratta, ve lo dico francamente, in Acquario. Io personalmente non l'ho mai sopportata, ma io sono Scorpione, voi siete Cancro e quindi avete con l'Acquario un rapporto molto diverso del mio, no? Leone, arriverà Marte il giorno 28 e poi avete il 26 questa luna piena, pazzesca, folle, che sarà molto delicata, pericolosa per la vita sociale, per le donne, soprattutto le violenze e tutto quello che conosciamo. Ma per il segno del Leone è veramente qualcosa.

qualcosa di proprio un regalo, ecco, del cielo. Vergine, occasioni da cercare e da prendere al volo quando invece si presentano spontaneamente, senza però mai dimenticare o, per carità, trascurare l'amore. Bilancia, dal giorno 28 anche Marte andrà in Leone, che oggi ancora vi disturba. Io posso dare una previsione ottimista, ed è questo che conta. Come diceva Henrik Ibsen, tutto un autunno, o amore, ed oltre ti attenderà il mio cuore. Scorpione, all'inizio dell'autunno avrete subito due giudici molto severi a controllarvi. Saranno Giove e Marte in Leone per ricordare e chiedere qualcosa all'amore. Aspettate però di parlarne domani, quando la luna è in Pesci. Questa oggi in Acquario è veramente fastidiosa, anche disturba, come già sentite, la mia voce, la gola, eccetera, tosse, tutte ste robe qua. Sagittario, le donne sposate naturalmente a un uomo sagittario farebbero bene a stare un po' più presenti e attente, perché non giuro sulla sua fedeltà. Capricorno, bella la Venere, dal 28 Marte, Giove manco per là, questa volta va bene tutto. Certo, Sole contro il a Saturno Nettuno, due consigli, per modo di dire: il vostro ambiente professionale e domestico e la vostra salute, che dovrà essere seguita. Acquario, ma io ho tante ascoltatrici che sono interessate al maschio Acquario, e a loro dico: guarda, non succederà niente, però dovreste essere un pochino più presenti, più calde, più disponibili di fronte a un uomo Acquario che adesso vive la sessualità come un bisogno vitale. Ed infine, previsioni per il segno dei Pesci, finché siamo in Bilancia, è tutto vostro, in amore, nel lavoro, persino in famiglia. Vincerete una qualche parente che vi dà fastidio da tanto tempo, non escludo si tratti per una nuora che si è inserita nella vita di queste signore dei Pesci in una maniera, devo dire, poco educata. Io vi auguro molta fortuna. Ecco, questo è il primo giorno d'autunno, e devo dire, così, per quel che vale, l'autunno era sempre la mia stagione preferita, ecco. Però io parlo ancora delle nebbie, delle piogge, del vento a Trieste, di questo mare che si alzava, era tutta un'altra cosa. Vabbè, però l'autunno nel cuore, nella mente, vive sempre. Renato Minore, autore del nostro Pensiero delle Stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno. Bellissimo.

0: non so da quanto ti sei svegliato o svegliata, ma possiamo dire che questa giornata ormai è bella che è accesa anche grazie alla musica. Light My Fire su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. E vuoi un esempio? Te lo do subito. Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.

0: dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità, Roma corre in bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
4: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Pollonighetti. Info su autocoreana.com.
8: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
11: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
12: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a

0: Aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.

0: Durex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese.

0: Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Schiaffi, strattoni e minacce all'interno di un asilo nido di Roma, sospesa un'educatrice, la donna 62enne gravemente indiziata di maltrattamenti sui minori. Le indagini dei carabinieri scattate dopo le segnalazioni di alcuni genitori. E una studentessa iraniana, la donna 30enne trovata senza vita in casa a Cassino. La vittima era sposata e madre di una bimba di 10 anni. Sul posto la squadra mobile ha aperto un fascicolo per istigazione a suicidio. Più controlli nelle scuole della capitale dopo l'accoltellamento della professoressa Centocelle. Oggi a Palazzo Valentini il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Giannini. Sul tavolo metal detector e vigilanza rafforzata. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Grazie a Salvatore Lordi, noi abbiamo terminato, anche un'altra sveglia la possiamo archiviare, mi sembra già un ottimo successo visto che sono appena le 9 del mattino e abbiamo adesso il resto della mattinata da affrontare. Che però è tutto in discesa perché come sempre arriva la compagnia e soprattutto la simpatia di Francesco Cavuoto fino all'ora di pranzo, fino alle 13. E allora ti auguro una splendida giornata, uno splendido mercoledì e se vuoi noi ci svegliamo insieme anche domani mattina. Se avrai la sveglia presto, ma comunque fino alle 9, quindi non proprio prestissimo, sai che mi trovi qui su Dimensione Suonosoft e io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

stamattina ti chiedo uno sforzo, Ti ricordi che poi in realtà è uno sforzo? Ritorniamo a quando eravamo più ragazzi, che non esisteva WhatsApp, che potevi mandare praticamente oggi, puoi, ma per dire ciao, come stai, tutto bene, mandi 18 messaggi. Invece ai tempi di quando eravamo ragazzi, quindi parliamo degli anni 90, c'era solo l'SMS che costava ovviamente dei soldi, e quindi chiaramente non è che mandavi le foto dei piatti del ristorante, perché ti costavano un sacco di soldi, cioè, oppure facevi col rullino della macchina fotografica, perché poi costava andare a stamparle. Però oggi diciamo che su Dimensione Suonosoft, siccome la macchina di WhatsApp fa un po' di capricci, siamo ritornati immediatamente negli anni 90. Quindi sto per farti la domanda della mattina, ma prima te la voglio, diciamo, apparecchiare bene questa domanda, dicendoti però che se vuoi partecipare, vuoi rispondere, solo per questa mattina dovrai mandare un SMS, non un WhatsApp, perché purtroppo non riceviamo i tuoi WhatsApp questa mattina e stanno risolvendo, il nostro ufficio tecnico è lì coi capelli dritti a risolvere questa cosa. Tra poco risolveranno, ma nel frattempo se mi mandi un WhatsApp io non lo ricevo, e dice: ma perché cavolo il mio messaggio non l'ha letto, perché non gli è arrivato? E quindi devi mandare un SMS al 320 41 433 320 41 433. E la domanda? Eccola qua. Ho letto una ricerca sulle coppie che durano. Tra le cose importanti ci sono la comunicazione, l'impegno e la capacità di affrontare insieme i problemi, tutto molto bello. Poi però c'è la vita vera, no? Quella in cui ami profondamente una persona che da 22 anni lascia aperti gli sportelli della cucina e glielo dici 1, 10, 2000 volte e lui o lei continua. A quel punto capisci che non è una dimenticanza, è una posizione ideologica. O c'è quello che schiaccia il tubetto del dentifricio al centro, o quella che lascia accese tutte le luci di casa come se avesse uno sponsor.

0: sponsorizzazione con l'Enel, quello che quando gli chiedi dove vuoi mangiare risponde per me è uguale e poi ti boccia 7 ristoranti. Allora la domanda di questa mattina è questa: voglio sapere qual è quella cosa che il vostro partner fa da anni e ancora vi manda ai matti? Mariti, mogli, fidanzati, compagni, nome, città e capo d'accusa. Nome, città e capo d'accusa. Oggi apriamo ufficialmente il tribunale delle coppie. Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze, con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
12: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble. Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Onda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Onda HRV Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Onda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
13: I supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?

0: Info su lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
2: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Dimensione Suono Soft.

0: Jenny, il nostro ufficio tecnico è composto da Jenny. Hanno già risolto il problema di WhatsApp, che ormai è solo un lontano ricordo. Quindi, amici di Dimensione Suono Soft, tra poco apriamo il tribunale delle coppie. Qual è quella cosa che il vostro partner fa da anni e ancora vi manda ai matti? Stanno arrivando cose, tavolette alzate, dupetti, dentifricio, cucchiaini nel lavandino. Insomma, stanno arrivando cose. Da questo momento non più soltanto SMS, anche WhatsApp al 320 20 41 433. Tra poco leggo e ridico, restituisco in diretta i vostri messaggi. Beppone, tocca a te. Beppe, a te cosa dà fastidio?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti in ascolto. Giovanotti, penso un po' tutti quelli che stamattina seduti con me, oggi vi parlo di Cipro. Cipro è una di quelle destinazioni che spesso vengono sottovalutate, secondo me è un gravissimo errore. È molto vicino, siamo nel Mediterraneo, ma con un carattere molto particolare. Qui si incontrano influenze mischiate, un mixed up tra greco, turco, medio orientale, britannico e anche qualche italiano del sud. A settembre il mare è ancora caldissimo, anche ottobre, ci sono località molto belle come quelle che ho visto io, Ayia Napa, Protanaras, famose per le spiagge e le acque trasparenti. Ma la cosa che io amo di più di Cipro è che permette di fare molto di più di una semplice vacanza balneare. Qui si possono visitare villaggi e montagna, basta noleggiare una piccola macchinina, siti archeologici, monasteri, città storiche e poi delle guide bravissime che parlano in tutte le lingue. La cucina, è un mix davvero interessante tra tradizione mediterranea, cucina medio orientale e a volte anche un mix di arabo. Una curiosità che vi voglio raccontare: Cipro è una delle isole più orientali del Mediterraneo. Pensate, guardate la carta geografica e vi renderete conto che è molto più vicino al Medio Oriente che alla Grecia continentale. Se a settembre, ottobre cerchi un weekend carino, economico, con belle strutture, bei servizi, il mare caldo, la distinzione è un po' diversa dal solito. Bene, oggi vi ho raccontato di Cipro, che vi consiglio assolutamente di considerare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: un'emozione per sempre, quello del rapporto di coppia, che però si può spegnere in maniera molto tiepida quando succedono queste cose che ci urtano il sistema nervoso. Ne sono arrivati veramente tanti di messaggi questa mattina al 320 20 41 433. Cerchiamo di fare una foto, vi va, di quello che mi avete scritto? E allora via, iniziamo con Anna da Roma, che impazzisce perché mentre apparecchia lui non mette mai la caraffa dell'acqua a tavola. Anna, ormai è una questione di principio, anche se morite disidratati. Giancarlo da Roma, tavoletta del bagno sempre alzata, una guerra che va avanti da quando l'uomo ha inventato il water. Francesco da Roma, lei asciuga i panni sul termosifone, lui ormai si è arreso. Francesco è già nella fase più evoluta del matrimonio, la rassegnazione. Rosella, il compagno entra puntualmente in doccia senza accappatoio e lei si domanda, sarà una scusa? Rosella, dopo la terza volta è un progetto, non è una scusa. Luca dalla Corsica, se mi chiami mi dai fastidio, se non mi chiami mi arrabbio. Luca, qui qualsiasi mossa fai perdi. Maria Grazia da Roma, dove sono i calzini nel tuo cassetto? Qual è il mio cassetto? E aggiunge, due mariti. Stessa musica. Quindi Maria Grazia ha già effettuato anche la controprova scientifica. Edoardo da Ostia, tazzina e cucchiaino nel caffè sempre abbandonati nel lavandino, però ci amiamo lo stesso e li lavo io. Edoardo, questo è amore col detersivo. Emilia da Roma dice che lui prende le sigarette e poi torna sempre. Emilia, mi sa che qui la sigaretta dura meno della speranza che non torni. Massimo da Roma, sua moglie è sempre in ritardo, ormai se devono uscire alle 8 lui le dice alle 7. Massimo vive con un fuso orario matrimoniale. E infine un ascoltatore, sua moglie deve chiudere sempre tutte le tapparelle, lui non lo sopporta più. Praticamente si amano moltissimo, però al buio.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Qui da noi, nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
14: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel...

0: tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia stradale ha arrestato sulla 1 due persone dopo un pericoloso inseguimento di 22 chilometri iniziato all'altezza di Fiano Romano. I due fuggitivi avevano appena messo a segno una truffa ai danni di anziani a Perugia e viaggiavano con un bottino nascosto sotto il sedile, recuperati monili e denaro contante. Sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia dei Monopoli di Roma, 50 kg di chetamina destinati all'estero. Arrestati tre corrieri taiwanesi all'aeroporto di Fiumicino. Immesso sul mercato avrebbe fruttato tra i 3 e i 4 milioni di euro. Lotta alla droga, arrestati dalla polizia a Roma, 5 spacciatori tra San Basilio e Tor Bella Monaca, sequestrando ingenti quantitativi di droga e 9.000 euro in contanti. Gli individui operavano sfruttando nascondigli nella vegetazione e una rigida suddivisione dei ruoli per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Borse, avvio in rialzo per quelle europee, con i prezzi del petrolio che continuano a scendere sulla scia dei segnali di progresso nei rinnovati colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Il FTSE MIB di Milano guadagna lo 0,47%. A Frascati, fino al 27 settembre, continua la settimana della scienza. La ricerca esce dai laboratori per incontrare i cittadini. Iniziative anche a Roma, Frosinone, Ariccia, Cassino e Gorga. Ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

La compagna ideale, ovunque tu sia, ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Katie Tunstall, Other Side of the World, le 10:16, buon mercoledì, questa è Dimensione Suono Soft. Secondo te a che ora produci la prima emissione della giornata? Quando accendi la macchina? Quando fai la doccia? Quando prepari il caffè? La risposta interessante è che la nostra giornata ha un'impronta ambientale molto prima di quanto immaginiamo e tra poco proviamo a seguirla all'interno delle nostre Good Life. Dal 24 al 27 settembre abilmente la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento, biglietti su abilmente.org.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Goal! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
9: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
10: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
11: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.

0: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
1: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
13: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
14: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo.

0: Vance Brother, Let Me Out, Dimensione Suono Soft. Prima ti ho chiesto quando cominciamo a produrre emissioni durante la giornata, no? Praticamente appena cominciamo la giornata, accendiamo la luce, scaldiamo l'acqua, facciamo il caffè, prendiamo l'ascensore, usiamo il computer, ordiniamo qualcosa online. Dietro ognuno di questi gesti c'è dell'energia, e poi naturalmente c'è l'auto, no? E lì almeno il sospetto un po' c'era venuto. La cosa interessante è che vivere letteralmente a emissioni zero, o sei la famiglia nel bosco, ma oppure nella vita moderna, è praticamente estremamente complicato. Anche una bicicletta deve essere costruita, una casa deve essere riscaldata, il cibo deve essere prodotto, deve essere trasportato, perfino tutto il nostro mondo digitale ha bisogno di server, di reti, centri dati che consumano energia in continuazione. Quindi possiamo fare un esperimento un po' più interessante: seguire per un giorno l'impronta delle nostre abitudini energetiche. Doccia un po' più breve, un tratto a piedi, la luce naturale invece della lampada, un oggetto che stavamo per comprare che, pensandoci bene, può tranquillamente continuare a vivere senza di noi, perché per esempio anche con gli acquisti abbiamo sviluppato un talento molto particolare. Entriamo online per comprare una cosa che ci serve, 20 minuti dopo nel carrello ci sono la cosa che ci serve, due cose che potrebbero servire e una terza che abbiamo scoperto esistere soltanto 4 minuti fa, e improvvisamente però è diventata indispensabile. Anche fermarsi prima di quel click è una piccola scelta ambientale. Allora oggi prova semplicemente a osservare la tua giornata. Dove la consumi questa energia? Dove puoi alleggerire qualcosa? Quale gesto puoi cambiare senza complicarti la vita? Perché quando cominciamo a vedere l'impronta delle nostre abitudini, diventa molto più facile scegliere dove lasciare un segno un po' più leggero. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: You.
1: Perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: e nessuno
1: Luca
0: sa
1: Luca Barbarossa nessuno a chiudere la prima metà di questa mattinata su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere e del relax. Io sono Francesco Cavuoto, sono le 10.52, tra poco l'informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana, poi si riparte con una nuova ora di successi soft di ieri e di oggi, anche con i consigli quotidiani della nostra icona dal mondo del food, Francesca Romana Barberini. Ma prima un consiglio ce l'ho io per te. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi alcuni esempi? Nuova T-Cross a 21.900 euro, nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
9: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAIG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
17: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
18: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
19: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
20: Tecnologica e moderna.
0: compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAE 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
22: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia stradale ha arrestato sulla 1 due persone dopo un pericoloso inseguimento di 22 chilometri iniziato all'altezza di Fiano Romano. I due fuggitivi avevano appena messo a segno una truffa ai danni di anziani a Perugia e viaggiavano con un bottino nascosto sotto un sedile, recuperati monili e denaro contante. Sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia dei Monopoli di Roma, 50 kg di chetamina destinati all'estero, arrestati tre corrieri taiwanesi all'aeroporto di Fiumicino. Immesso sul mercato avrebbe fruttato tra i 3 e i 4 milioni di euro. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed ora il nostro approfondimento.
23: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
24: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi soprattutto elementari e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo. Ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare o anzi accoltellano proprio i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, alla Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa. Il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? È un interrogativo terribile ancora senza risposta.
23: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
25: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
26: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

rubava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Mm-hmm. È bella questa canzone perché la puoi cantare anche se non sai le parole. Io sono il re di queste cose inventate, potrei cantare in tutte le lingue del mondo, un po' come diceva Pieraccioni. Maroon 5, Dimensione Suono Soft, era Sugar, riascoltata alle 11.17, è mercoledì, tra poco arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini nei suoi segreti in tavola, ma prima un consiglio ce l'ho io. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford, hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Non c'è problema. Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
14: Roma accende i motori, sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
15: My car.
16: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
16: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
17: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
18: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
19: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
20: Dobbiamo avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
21: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
24: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
25: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
26: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
27: Top supermercati.
28: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Club, Do You Really Want to Army? Dimensione suono soft. Dal 25 al 27 settembre la Casa del Cinema di Roma ospita la nona edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna dedicata al legame tra uomo e animali, quest'anno in omaggio a San Francesco. Proiezioni, grandi ospiti come Licia Colò e Enzo Salvi e un'inedita conduzione guidata da Federica Rinaudo. L'ingresso è gratuito, portate con voi cibo per animali, verrà donato ai rifugi in difficoltà, un piccolo gesto per un grande festival d'amore e solidarietà. Sono le 11.39, arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Il tempo com'è? Da quelle parti? Bene, noi comunque imperterriti continuiamo a viaggiare. Lo facciamo in compagnia degli Charmaine che ci stanno portando in questi giorni in un viaggio fuori stagione in Corsica, che probabilmente è anche il momento migliore per vedere questa grande isola che si trova al centro del Mediterraneo. Oggi è con noi Guido Prosperi, e che insieme a Mattia Lorenzetti appunto fa questi viaggi meravigliosi e super golosi, e a cui do naturalmente il benvenuto. Guido, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Ciao, dove ci porti oggi? Dove ci portate con gli Charmaine?
3: Oggi andiamo nella costa occidentale del Cap Corse a Centuri. Poi dopo, se volete declinarlo in francese o in corso, sceglietelo voi, ma per noi italiani Centuri, questo piccolo borgo dove c'è questo porto, dove tutto intorno sono state costruite queste case che non superano i due piani d'altezza. E in questo posto, che è piccolissimo, che sta sul mare, ci sta una prelibatezza che i pescatori vanno con le nasse, riescono a tirar su dal mare, ed è la ragosta rossa mediterranea. C'è una tradizione per riuscire a pescarla che è stata tramandata generazione in generazione dai pescatori, e vedi le nasse che sono proprio a bordo delle banchine del porto, quindi l'autenticità del porto.

0: prodotto c'è. La bellezza è che come lo preparano. Questa ragosta, ci fanno proprio la pasta alla ragosta. Prendono questa ragosta fresca con, che l'accompagnano con gli spaghetti o le linguine, con del pomodori pelati, due spicchi d'aglio, un po' di scalogno, la cipolla, poi un bicchiere sfumano con un bicchiere di vino il preparato e poi mettono insieme. La bellezza di questo piatto, che in realtà è racconta realmente questo territorio, dal pescato che è proprio lì di fronte alle nasse che vengono sistemate sul porto, a come te lo propongono i ristoranti che sono quasi tutti affacciati sul porto, cioè a chilometro zero.
1: A metro zero?
0: A metro zero realmente, e penso che sia la narrazione migliore di questo posto, perché realmente quando si parla di autenticità dei luoghi, non mi piace proprio la parola autentico, perché tendenzialmente è una parola un po' abusata, però in questo luogo mi sento di poterlo dire, cioè ci sentiamo in Mattia di poter dire che è realmente autentico, dove mare, lavoro quotidiano, chi lo cucina il prodotto del territorio e continua a tramandare di generazione in generazione con le barche questo tipo di attività, penso che sia di una bellezza straordinaria, deve essere raccontata e anche vissuta da chi magari vuole conoscere qualcosa di diverso della Corsica.
1: Assolutamente. Pronti per andare in Corsica, perché continueremo poi a scoprire questa meravigliosa isola anche nei prossimi giorni con voi, con gli Charman. Intanto Guido, ti auguro di trascorrere una buona giornata con questi ricordi bellissimi della Corsica. Noi ci sentiamo presto.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminato.

0: Lino, Francesco De Gregori, e mettiamo a nanna le prime tre ore di questa mattinata su Dimensione Suonosoft. Ce ne sarà un'ultima insieme, la prima del pomeriggio, ed è anche quella più attesa, che è praticamente l'ora della decompressione, dove mettiamo più musica e io faccio meno chiacchiere, così ti porto in relax fino a ora di pranzo. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981, il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi, anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
15: Qui da noi, nei supermercati Dem.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
17: Usato Days.
16: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
17: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
16: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
17: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
16: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
17: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
18: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
18: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo.

0: tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
11: Buongiorno da Francesca Proietti. Tragedia, un operaio specializzato di 22 anni è deceduto la scorsa notte in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il giovane tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione e sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Il giovane è deceduto, era specializzato per lavori in fune in quota. Chiuso il Colosseo nella giornata odierna in segno di lutto. Il cordoglio del sindaco Gualtieri: non possiamo accettare che si continui a morire lavorando. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano perché tragedie come questa non devono più accadere, così il primo cittadino in una nota. Gli inquirenti intanto procedono per omicidio colposo al momento contro ignoti in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane, quando è precipitato, lavorava in quota legato a delle funi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e del nucleo investigativo, il 118 e il PM di turno. La procura nelle prossime ore affiderà l'incarico per svolgere l'autopsia. La professoressa accoltellata a Centocelle, i carabinieri sono risaliti all'identità digitale delle 4-5 persone presenti online durante l'aggressione. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Officina Pasolini, via libera al nuovo spazio culturale al Foro Italico. Dopo 3 anni di attesa, l'Assemblea Capitolina ha approvato il progetto per l'ex Civis, una nuova struttura di 650 metri quadrati con teatro, camerini, foyer e spazi per le attività artistiche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

0: padre e figlia insieme, Natalie Cole, Nat King Cole, Unforgettable, bellissima, indimenticabile davvero questa canzone riascoltata nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata, io sono Francesco Cavuoto e questa è l'ora della decompressione. Dal 24 al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali abbiamo la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio dal 17 al 30 settembre.

0: Approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Presedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Presedil.it.
3: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e Zero.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
7: Torna a Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi

0: I noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Dimensione suono soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensioni Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: con Dancing Queen, 12:36 in diretta, Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Arrivano come ogni lunedì, mercoledì e venerdì i consigli sul mondo della salute.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con
2: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
3: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi Costantino Leonardo, professore dell'Istituto Regina Elena e urologo della clinica Ars Biomedica. Professore, quali sono i segnali che il corpo ci manda e gli esami per prevenire eventuali neoplasie della vescica?
4: Allora, buongiorno. I segnali che il corpo ci manda per la diagnosi del tumore della vescica, sicuramente nell'80% dei casi, anche qualcosa di più, è l'ematuria, cioè la presenza di sangue nelle urine. Questo segno è molto spesso patognomonico per il tumore della vescica. Gli esami per prevenire il tumore della vescica fondamentalmente non esistono per prevenire il tumore della vescica. Sicuramente esistono degli esami come una banale ecografia e poi successivamente anche eventualmente una cistoscopia per fare una diagnosi corretta della malattia.
3: Quali sono i fattori di rischio del tumore alla vescica? È vero che le sigarette sono uno di questi?
4: Assolutamente sì, le sigarette sono uno dei maggiori fattori di rischio per il tumore della vescica. Oltre al fumo di sigaretta ci sono anche esposizioni a molti fattori di rischio, come ad esempio i coloranti, che possono aumentare il rischio di sviluppare un tumore della vescica. In più ci sono alcuni tumori della vescica che in alcune zone endemiche possono svilupparsi a causa di infezioni.
2: Ars Biomedica, la clinica che si prende cura di te e della tua famiglia 365 giorni l'anno, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottorato Gentile.

0: Vasco con gli Angeli. Chiudiamo così il nostro appuntamento di mercoledì e questa mattinata che ormai è diventato pomeriggio su Dimensione Suono Soft. A settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. In più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? Molto semplice. La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici, tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
10: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
11: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.

0: tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Il ministro Giuli ha ordinato la chiusura del Colosseo e il fermo sui lavori. La Procura di Roma ha immediatamente aperto un fascicolo. L'inchiesta per il reato di omicidio colposo è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. È stata disposta l'autopsia sul corpo del 22enne. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a funi quando è precipitato. Non si trovava su un'impalcatura. Cordoglio arriva dal ministro della cultura Alessandro Giuli, un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. La premier Meloni: anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Gualtieri: la sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano perché tragedie come questa non devono più accadere. La professoressa accoltellata a Centocelle, i carabinieri sono risaliti all'identità digitale delle 4-5 persone presenti online durante l'aggressione. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Domenica 27 settembre ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, lo ha ricordato il Papa al termine dell'udienza generale aggiungendo: il mio pensiero va a migranti, ai rifugiati, specialmente a minori costretti ad abbandonare la propria terra, i bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso il pontefice. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La vellutata Francesca Proietti, non te l'aspettavi,
2: Non era pronta oggi.
1: Buongiorno.
2: Ma la vellutata nel senso di materiale,
1: la voce.
2: Oppure di zucca vellutata,
1: zucca
2: autunnale,
1: fame.
2: Esatto. Buon pomeriggio
1: a lei.
2: Allora, io oggi non le anticiperò il topic delle mie good life, ma commenterò con il nostro amato pubblico il colore tremendo, incommentabile
1: che ho indosso oggi.
2: Che ha indosso?
1: Sì.
2: Perché ieri abbiamo parlato di armocromia. Lei ha detto di essere
1: un inverno freddo.
2: Ma ha studiato Caputo. Bravo,
1: sì.
2: Però.
1: Quindi mi sta bene il
2: No, lei sta bene qualunque colore tranne quello che indossa, quindi ora se ne va.
1: Un verde oliva.
2: No, tremendo, è salvia.
1: Ti lascio
2: è tremendo.
1: No. Arrivederci.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna.

0: un ritmo gitano bellissimo che accompagna il nostro primo pomeriggio. Questo è Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera. Ti auguro davvero ogni bene, lo farò fino alle 17 insieme ai nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Tra un po' parliamo di una bustina un po' particolare che ci dona tanto benessere, ma intanto a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford e tu hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Ti faccio subito un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. E allora cosa aspetti? Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre su gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
11: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
14: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
15: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
16: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda. E la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Se dovessi paragonare la sua voce ad un'immagine, direi che è il Vesuvio che erutta. Michael Bolton con To Love Somebody nel primo pomeriggio di Dimensione Suon Soft, Ogni Bene per Te. Ma intanto, sapevi che un gesto banale come preparare un tè può trasformarsi in un potente esercizio di meditazione e presenza mentale? Nel Regno Unito oggi stanno, tra virgolette, festeggiando il Check Your Tea Bag Day, letteralmente vorrebbe dire controlla la tua bustina di tè. Una giornata nata con ironia, molta leggerezza, per invitare tutti a rallentare, a preparare la bevanda calda a regola d'arte, senza fretta e senza distrazioni. Lo so che è ora del caffè post pranzo, ma immergere però le foglie del tè nell'acqua bollente e attendere con tranquillità i minuti necessari per questa infusione ci costringe, se vuoi, a fare una pausa dal pilota automatico delle nostre giornate. Abbiamo parlato, no, della pausa perfetta la settimana scorsa. La neuroscienza, tra l'altro, ha evidenziato che la L-teanina, un aminoacido presente nel tè, favorisce l'emissione di onde alfa nel nostro cervello, le stesse che si attivano durante la meditazione profonda, regalandoci concentrazione senza causare sonnolenza. E poi una curiosità: sai come sono nate le bustine del tè? Nacquero del tutto per caso all'inizio del secolo 900, quando un commerciante di New York spedì dei campioni di foglie dentro dei piccoli sacchetti di seta e i clienti immersero direttamente tutta la stoffa nella tazza. Ecco come sono nate. Oggi allora regaliamoci il lusso del tempo. Più tardi, quando hai voglia di una coccola, prepara una bella tazza di tè caldo con la tua bevanda preferita, ascolta il profumo che sale e riscoprirai la meravigliosa arte dell'attesa. Ci calmiamo un po', ci fermiamo un po'. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Che meraviglia, 1986, pensa, Antonello Venditti con Giulio Cesare a concludere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo 23 settembre. Sono Fabiana Sera e ho scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, adesso in linea volentieri alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: È tempo di Back to Store da MD Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MD Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mdarredamenti.it.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
14: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
15: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
16: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo rosati.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
19: Buon pomeriggio.
11: pomeriggio da Francesca Proietti. Stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo quando è caduto da un'altezza di 10 metri, morendo sul colpo. Un incidente sul lavoro all'interno dell'anfiteatro Flavio. La vittima si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni ed era un operaio rocciatore. Sul caso indagano i carabinieri. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato fin da questa notte l'interruzione di ogni cantiere al Colosseo fino a nuova disposizione. Il direttore del parco archeologico del Colosseo ha disposto in mattinata la chiusura dell'anfiteatro, avvisati i turisti che avevano acquistato il biglietto per visitare oggi il parco. È stata accertata l'identità digitale delle persone che hanno partecipato in diretta Telegram all'agguato a colpi di pugnale mosso venerdì scorso contro la professoressa di italiano di 66 anni ferita tra le mura della scuola media Verga a Centocelle. Adesso PM Carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio alla stazione Giulio Agricola della metro A, dove un uomo di 67 anni è stato investito da un convoglio che procedeva verso Anagnina. L'allarme è scattato poco dopo le 16 quando il passeggero è finito sui binari proprio mentre il treno stava arrivando. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato trasportato in ospedale ed è grave. Più presidi in città. 8 settimane dal debutto, il piano notte chiude il primo bilancio con risultati positivi. Il Campidoglio prepara il potenziamento. Dagli attuali 8 gazebo si punta ad arrivare a 40, almeno uno per municipio, nelle zone della Movida. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
19: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Laura Pausini e il ritorno da te. Io ti auguro buon pomeriggio. Hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere e delle cose interessanti che ho da proporti. Roma accende i motori da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show. È un evento bellissimo nella capitale. È il più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, un sacco di musica live ed esibizioni a dir poco mozzafiato. E allora dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro, Eternal City Moto Show. I biglietti sono già disponibili online e tu non fartelo raccontare.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
4: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
5: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
6: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia, attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
15: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione. È una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
16: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
17: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

solo gli Stereophonics con Have a Nice Day questo è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft, un evento green bellissimo, cioè il primo Future Hub di Roma Future Week 2026 dedicato a sostenibilità e impatto. Lo sai che quando si parla di green siamo molto molto contenti. In pratica due giornate dedicate al rapporto tra pianeta e persone che lo abitano, ovvero noi. Ci saranno prosperità sostenibile per comprendere come generare insieme un impatto sociale e ambientale positivo per tutti. Bellissima questa cosa. 24 e 25 settembre, Roma Future Week, Vera Scura, via dello Scalo San Lorenzo 67.

0: Io Technology, la voce di Milo, a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft proprio perché noi ti proponiamo anche cose molto molto interessanti, tipo questa. Devi rinnovare il look di casa? Allora scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tommasella e tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te in omaggio un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina, via Nettunense, chilometro 9. Sono aperti sempre 7 giorni su 7 con orario continuato. Per tutte le altre info, mbarredamenti.it.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vanellata fior di latte 3 per 125 grammi 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: E i supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
7: Usato Days.
6: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
7: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
6: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
7: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
6: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
7: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Sempre informatico, Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
16: Buon
10: pomeriggio da Francesca Proietti. La tragedia al Colosseo: sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, così l'operaio di 22 anni è morto questa notte. Sono i primi elementi che emergono dall'indagine della Procura di Roma coordinata dall'aggiunto Antonino Di Maio. La fune non sarebbe stata trovata spezzata, ma anche su questo punto verrà effettuata una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dei fatti. Il ministro Giuli ha fatto deporre una corona di fiori al secondo anello del Colosseo. Faremo di tutto affinché questa tragedia non si ripeta, ha detto Giuli. Sentiamolo.
16: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta, e faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
10: Tragedia sfiorata ieri pomeriggio alla stazione Giulio Agricola della metro A, dove un uomo di 67 anni è stato investito da un convoglio che procedeva verso Anagnina. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando il passeggero è finito sui binari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo trasportato in ospedale è grave. Ora la musica. Gli Oasis aggiungono una terza data allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, la band salirà sul palco dell'Olimpico anche il 26 luglio 2027. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
18: La A è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

Vabbè, comunque secondo me dovevano vincere proprio. Amedeo Minghi e Mietta classificati terzi nel 1990 al Festival di Sanremo. Questo è Vattene Amore. Io ti auguro buon pomeriggio, scelto di ascoltare Dimensioni sono soft. Tra un po' parliamo di agenti attivi.

0: atmosferici, che non sono dei poliziotti che hanno a che fare col vento e col mare, no, però ci fanno tanto tanto bene. Ma intanto Roma accende i motori: da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, un evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, tantissima musica live ed esibizioni a dir poco mozzafiato. E allora segnalo in agenda dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. I biglietti sono già disponibili online e quindi non fartelo raccontare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio sempre.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
9: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
10: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
11: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxofono.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Ah, 50 e 50
5: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
9: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
10: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
11: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
12: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Vedi, tu non stai leggendo il titolo né l'autore, ma senti la voce, lo riconosci perché ha una voce inconfondibile. Mr. Silk con It's a Man's Man's World. Nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft parliamo di Thalas, Thalata, che viene dal greco, vuol dire mare. Oggi ti parlo proprio di lui, del respiro del mare per corpo e per mente. Dopo aver parlato di sole e di vento nelle settimane scorse, non potevamo dimenticare il terzo grande elemento naturale, come dico io, l'agente atmosferico, che mi piace tantissimo, della nostra salute e per la nostra salute. La talassoterapia è quella pratica antica che sfrutta l'insieme delle risorse marine, come acqua, alghe anche, sabbia e clima, per rigenerare profondamente il nostro organismo. E la spiegazione di questo benessere è quasi, se vogliamo, poetica. L'acqua di mare ha una composizione minerale incredibilmente simile a quella del nostro plasma sanguigno. Lo sapevi? Quando ci immergiamo o semplicemente camminiamo lungo la battigia, il nostro corpo praticamente assorbe per osmosi preziosi oligominerali come magnesio, potassio, iodio. Questo scambio naturale stimola la circolazione, aiuta a contrastare le infiammazioni e riduce la fatica muscolare. E non dimentichiamo poi il potere dell'aria di mare. È un aerosol marino creato dal frangersi delle onde ed è una vera e propria doccia purificante per i nostri polmoni. E già i nostri antenati romani l'avevano intuito, questi benefici, questa salute, costruendo terme a ridosso delle coste e dimostrando che una giornata al mare non è soltanto uno svago, ma una vera ricetta di benessere. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta, anche oggi, la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminato.

0: questo bellissimo arpeggio è di Brickell, ci lascia con Circle alla fine di un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono.

0: sono fritti, capito? Non fritti.
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere.
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
5: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
1: Sempre informati con l'emissione Sono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia nella mattinata di oggi a Viterbo. Fabrizio Galasso, di 49 anni, originario di Roma e vice allenatore della Viterbese, è stato trovato privo di vita all'interno dell'alloggio di un bed and breakfast in via Saffi. Le cause esatte del decesso non sono state ancora accertate, ma tra le ipotesi al vaglio si ipotizza un malore sopraggiunto nel corso della notte. Saranno gli approfondimenti disposti dall'autorità giudiziaria a chiarire formalmente le circostanze del decesso. La tragedia invece al Colosseo, sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, così l'operaio di 22 anni è morto questa notte. Sono i primi elementi che emergono dall'indagine della Procura di Roma. La fune non sarebbe stata trovata spezzata. Intanto la Procura di Roma procede per omicidio colposo. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. Disposta l'autopsia sul corpo, il ministro Giulia ha fatto deporre una corona di fiori al secondo anello del Colosseo. Saranno 1.177.597 le carte dedicata a te destinate alle famiglie in difficoltà per la spesa alimentare di prima necessità. Lo chiarisce l'INPS sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Agricoltura, con un messaggio chiarendo che l'accredito sulla carta per gli acquisti, pari a 500 euro per il 2026, arriverà il 1 ottobre. Il primo acquisto andrà fatto entro il 16 dicembre. E torna a ottobre rosa la campagna della Regione Lazio dedicata alla diagnosi precoce, che offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni l'opportunità di prenotare una mammografia gratuita. Tutte le informazioni e l'elenco completo delle ASL sono disponibili su salutelazio.it. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.

0: Ci regala sempre fortissime emozioni Biagio Antonacci, l'hai appena ascoltato con Ritorno ad Amare qui su Dimensione Suono Soft. Tra un po' parliamo del legame meraviglioso tra uomo e animali, ma intanto dal 24 al 27 settembre ritorna abilmente la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group. Torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. Saranno 4 giorni dedicati completamente alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Cooperazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti alla prova subito il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MBA Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
11: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
12: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
13: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Dimensione suono.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Le Breeds con Bohemian Rhapsody. Io ti parlo del rapporto uomo-animali nella nona edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna dedicata al legame appunto tra uomo e animali, quest'anno in omaggio a San Francesco. Proiezioni, grandi ospiti come Licia Colò ed Enzo Salvi e un'inedita conduzione guidata da Federica Rinaudo. L'ingresso è gratuito e non è tutto, perché devi portare con te cibo per animali, perché verrà donato ai rifugi in difficoltà. Un piccolo gesto per un grande festival d'amore e solidarietà. Pet Carpet Film Festival. Intanto su Dimensione Suon Soft continuiamo, ci sono naturalmente i Beatles, ma li hai già riconosciuti. Arriva anche Let It Be. Buon pomeriggio.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: spettacolo Fabio Concato con Rosalina a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Prima di andare via voglio ricordarti questo: devi rinnovare la cameretta dei ragazzi, allora scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa, con le migliori firme del settore: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è anche il Back to Store: acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9. Sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. Per tutte le altre info puoi andare su mbarredamenti.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattie oncologiche.

0: ecologica. Avviso 1, 2025.
1: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in Via Adige 35, Via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAM 0%. TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonighetti. Info su autocoreana.com.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
15: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Sempre informati con Dimensione Sono Software, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tragedia questa mattina in un B&B nel centro storico di Viterbo, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Fabrizio Galasso, il vice allenatore 49enne della Viterbese Calcio. A lanciare l'allarme Andrea Bussone, mister della squadra locale, amico e collega di Galasso con cui condivideva l'appartamento. Al momento la tesi più accreditata sulle cause del decesso dell'uomo è quella del malore, forse un infarto o un ictus in corso mentre dormiva. Infatti il mister lo avrebbe trovato ancora a letto. Il dramma di Andrea Moretti, operaio di 22 anni, morto precipitando dal Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto, Moretti aveva l'imbracatura, ma non era assicurata la fune che era agganciata a dei tiranti ed è scivolata via per una questione di contrappeso organizzato dai sindacati della CISL.

0: questa sera un presidio, fiaccolata sotto l'anfiteatro Flavio. Mi ha aggredita e mi ha violentata. A raccontare ai carabinieri di essere stata stuprata una donna di 39 anni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale in stato di shock. La violenza sessuale, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta a Monterotondo mentre la donna stava rientrando nella sua abitazione del comune della provincia nord di Roma domenica scorsa. Sorpresa alle spalle da un soggetto sconosciuto, l'uomo l'avrebbe afferrata per il collo e costretta ad andare in un luogo appartato e poi subire la violenza. Carta d'identità elettronica, sabato 26, domenica 27 settembre, nuovo open day con prenotazione nei municipi 2, 8, 12 e negli ex pit nella sede di via Petroselli 52. Ci si può prenotare sul sito www.prenotazionicie.interno.gov.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Andrea, grazie come sempre a tutta la nostra redazione, grazie a te che hai scelto il primo pomeriggio di Dimissione Suono Soft. Io sono Fabiana Sera, ti ringrazio e ti do appuntamento domani a partire dalle ore 13. Ogni per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di due innamorati.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione soft.

0: 10 minuti, questa è Dimensione, sono Soft, la tua radio del benessere. Oggi è mercoledì 23 settembre, qualcuno sostiene che dalle 2.05 della notte appena trascorsa siamo già entrati nell'autunno, ma io non ci voglio credere perché per me l'estate deve almeno durare fino a Natale, se non oltre. Sono Roberto, saluto e ringrazio la nostra Fabiana Sera, saremo insieme anche oggi fino alle 21 e subito ho un messaggio per te. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.

0: Credi? Senti questa! Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: 50 e 50 50 e 50,
2: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: Cinema che passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di

0: Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
3: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
6: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
9: La Convenienza al Top. La qualità al top, supermercati top, è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top supermercati.
8: Dimensione suono soft.

0: canta uno dei suoi straordinari successi, Lucio Battisti con il nastro rosa nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. 17:36 minuti è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Domani a Torino si apre la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che fino al 27 settembre sarà diffusa tra le piazze e le vie del centro. Un evento, una manifestazione importante, perché in concomitanza con le celebrazioni per i 40 anni dell'associazione è anche la prima senza il fondatore di Slow Food, Carlin Petrini. Oggi è con noi Gigi Padovani, giornalista, scrittore. Posso dire che hai collaborato a lungo anche con Carlin Petrini, hai scritto la storia di Slow Food con lui, caro Gigi.
3: Sì, infatti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Credo che per i soci, come lo sono anch'io, ma insomma non come dirigente, mai stato dirigente di Slow Food, ma sicuramente amico da 40-50 anni di Carlin Petrini, e con lui appunto ho scritto un po' la biografia del libro, della storia di Slow Food. Ecco, questa edizione ha una particolarità, l'hai detto. Primo, purtroppo è la prima assenza di lui. Secondo, sarà però al centro della città di Torino. E proprio come mi ha raccontato Barbara Nappini, che è la nuova presidente da qualche anno, una donna, che è la prima volta di Slow Food Italia, ecco, lui è proprio voleva che si potesse camminare per la città attraverso questi stand, dove ci sono per esempio tutti i presidi Slow Food, c'è il mercato, ci sono le storie che racconta questa manifestazione. Ecco, perché 40 anni? 40 anni perché nel 1986 a Serra d'Alba, presso le cantine Fontana Fredda, nasce quell'associazione presieduta da Petrini che si chiamava Arcigola. Ecco, è nato veramente un movimento mondiale con 120 nazioni coinvolte, e sappiamo che soprattutto l'acito di Petrini è quello di aver cambiato, mi sembra, il modo di cui pensiamo al cibo, cioè non più solo gusto, ricette, ristoranti, cuochi, ma dietro ogni alimento ci insegna che c'è una terra, un contadino, un allevatore, un pescatore, una comunità, una storia. Ecco, tutto questo diciamo si svolgerà nelle vie di Torino. E poi c'è una maratona a cui partecipo anch'io, che diciamo sono 40 voci per 40 anni, nella quale per 4 giorni, quindi dal 24 fino a domenica, ci saranno dei personaggi che raccontano la storia di Slow Food. Questa rassegna davvero sarà in qualche modo un tributo a una persona che ci ha dato tanto, e anche tra l'altro un ricordo, se vogliamo, a quello che è il suo lascito principale. Anzi, sono due, nati tutte e due combinazioni nel 2004, cioè Terra Madre, e secondo soprattutto direi il lascito dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha formato veramente tanti studenti, tanti giovani che hanno portato questo nuovo messaggio.

0: Viaggio in giro per il mondo.
1: Assolutamente. Gigi, grazie per averci fatto appunto in poco tempo un riassunto di quello che succederà. Saranno 4 giorni davvero importanti, peraltro, come dicevi tu, nel centro e nel cuore della città di Torino, che è pronta ad ospitare tutto il mondo. In bocca al lupo e ci sentiamo presto.
0: Ma sì, viva il Salone del Gusto, terra madre.
1: Ringraziamo ancora Gigi Padovani, e invece l'appuntamento con Segreti in Tavola è sempre qui su Dimensione Sono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

0: Dolcezza infinita, pura poesia, John Warwick con I'll Never Love This Way Again nel pomeriggio di Dimensione Suona Soft. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio, il finanziamento è anticipo zero, interessi zero e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma i peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
13: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
14: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita.

0: Con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dei supermercati Dem, ogni giorno il meglio.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, e poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: Lombardia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Fiaccolata al Colosseo per l'operaio morto, mobilitazione di CGIL, CISL e altre sigle a partire da questi minuti sotto l'anfiteatro Flavio dopo la caduta mortale di Andrea Moretti di 22 anni dall'impalcatura del Colosseo la notte scorsa. I sindacati denunciano c'è bisogno di più prevenzione e controlli. Zitta o ti sbatto al muro, sei uno zingaro, queste alcune delle frasi shock della maestra di 62 anni sospesa per maltrattamenti all'asilo nido comunale di San Giovanni, Roma. Nelle registrazioni dei carabinieri si sentono urla, insulti, minacce e schiaffi. L'inchiesta era partita lo scorso maggio dai racconti dei bambini ai genitori che dicevano la maestra ci ha menato. L'educatrice al momento è stata sospesa dal servizio. Mi ha aggredita e mi ha violentata, a raccontare ai carabinieri di essere stata stuprata una donna di 39 anni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale in stato di shock. La violenza sessuale, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta a Monterotondo mentre la donna stava rientrando nella sua abitazione del comune della provincia nord di Roma domenica scorsa. Sorpresa alle spalle da un soggetto sconosciuto, l'uomo l'avrebbe afferrata per il collo e costretta ad andare in un luogo appartato e poi subire la violenza. Una divina d'acciaio, espressione della magia immortale, della voce e della fragilità umana per celebrare Maria Callas. È la scultura dell'artista greco Nikos Floros che il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco di Roma espone da domani al 15 novembre per celebrare la figura del grande soprano. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale e organizzata da NF Art Company, è curata dall'artista, coadiuvato da Nicoletta Capasso con Zetema Progetto Cultura. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Chi ti ama ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia,

0: Charlie Puth e Serena Gomez su Dimensione Suonosoft con We Don't Talk Anymore. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere

0: amicizia?
1: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: €49 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
9: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
12: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
14: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2.000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni. Una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
15: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36.

0: Sempre bello ascoltare i suoi successi qui insieme a te su Dimensione. Sono Soft con Something Beautiful, Robbie Williams. Ora la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico intenso e piccoli incidenti rallentano il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana. Auto in coda anche sulla Roma Fiumicino tra Biesa con Newton e lo svincolo per la Cristoforo Colombo nelle due direzioni. Altre code sulla tangenziale tra la Nomentana e Viale della Moschea, direzione Stadio Olimpico e tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni. Per lavori notturni fino al 25 settembre, a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino successivo, chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso Viale di Tor di Quinto. Fino al 1 ottobre lavori notturni al Ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Per lavori di manutenzione tra le 22 di questa sera e le 6 di domani mattina chiuso il sottovia Ignazio Guidi in direzione di Piazza della Croce Rossa. Obbligo di uscita via Lucania per i veicoli provenienti da Piazzale Flaminio. Prestare attenzione alla segnaletica. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
3: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sempre una grande emozione ascoltare le sue canzoni storiche. Renato Zero con Amico su Dimensione Sonosoft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Contact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te in omaggio un tavolo in dress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità, Roma corre in bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taeg 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice.

0: Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
5: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. È in corso la fiacolata al Colosseo per chiedere che venga fatta a piena luce e si accertino tutte le responsabilità sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato questa notte durante i lavori di illuminazione del monumento. La mobilitazione organizzata dalla CISL Roma Capitale Rieti insieme alle categorie dei lavoratori edili e del pubblico impiego e alle rispettive CGL è dedicata alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutti i cittadini che intendono stringersi attorno alla famiglia e ai colleghi del giovane. I sindacati denunciano non c'è bisogno di più prevenzione e controlli. Tragedia nella mattinata di oggi a Viterbo. Fabrizio Galasso, 49 anni, originario di Roma e vice allenatore della Viterbese, è stato trovato privo di vita all'interno dell'alloggio di un bed and breakfast nel centro città. A lanciare l'allarme Andrea Bussone, mister della squadra locale, amico e collega di Galasso, con cui condivideva l'appartamento. Al momento la tesi più accreditata sulle cause del decesso dell'uomo è quella del malore, forse un infarto o un ictus in corso mentre dormiva. Infatti il mister lo avrebbe trovato ancora a letto. Erano pronti a imbarcarsi per Hong Kong. Dentro i bagagli, invece dei vestiti, avevano nascosto 25 kg di ketamina. Altri 25 erano custoditi nella camera di un albergo di Fiumicino, dove alloggiava un terzo componente del gruppo. In totale 50 kg di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto Leonardo da Vinci, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 3 cittadini taiwanesi sono stati arrestati. Eurovolley prosegue il cammino dell'Italia a Torino. Al Palavela gli azzurri di pallavolo maschile si giocano i quarti a eliminazione diretta contro la Finlandia. Appuntamento alle 21. E ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU sono state veramente perentorie. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Quali sanzioni lo sapete, chi siano i bulli non c'è proprio possibilità di equivoco. E del resto le parole pronunciate ieri con durezza in prima persona da Trump erano state inequivoche riguardo al fatto o accordo o distruggerò l'Iran. Un modo di esprimersi, diciamola così, che non si era mai udito in un'Assemblea Generale dell'ONU, nel Palazzo di Vetro, la grande sala dell'Assemblea. Come una personalità in grado di decidere la vita e la morte degli altri. E il pensiero è andato al fatto che questa guerra, come molte altre guerre in passato americane, Vietnam, ma anche Iran, ma anche prima quella con l'Iraq, sono state condotte con un'azione iniziale da parte degli Stati Uniti. Come dire, l'hanno voluta loro e poi quelle altre l'hanno anche persa. Ebbene, questa

0: Stavolta, di fronte alla resistenza iraniana, Trump si trova in una situazione davvero difficile e le parole di oggi di Pezeshkian, cui hanno fatto seguito l'uscita di scena, l'uscita proprio dalla sala, dal salone della delegazione americana e le proteste di Washington, le parole di Pezeshkian fanno capire che non sarà facile che finisca presto questa guerra. Ieri Trump ha detto dopo le elezioni di midterm, ma certo non è quello il calendario di Teheran.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci piace tornare anche agli anni 90 perché anche in quel decennio ci sono state delle canzoni fantastiche e bellissime come questa. Ten Sharp con You, appena ascoltata su Dimensione Sonosoft. Una settimana per tornare in forma. Parleremo del benessere e del movimento stasera in Good Life. Un messaggio per te ora. Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online e allora non fartelo raccontare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
12: Gazzoni!
11: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Roma.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
15: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
16: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
17: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te.
12: MA Supermercati. Amici, tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
18: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
19: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
20: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
21: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
22: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
23: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
24: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra. Il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen Veicoli Commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
25: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
26: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
27: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Mango con amore per te nella sera di Dimensione Sono Soft. Ora sono le 19:39 minuti e siamo quindi all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: una settimana per tornare in forma. E infatti parliamo proprio di questo perché oggi inizia la settimana europea dello sport con il Be Active Day dedicato all'attività fisica e al benessere. Il messaggio principale è semplice: per stare meglio non è necessario diventare atleti, anche una passeggiata, una nuotata, un giro in bicicletta, qualche esercizio a casa o 10 minuti di movimento possono essere utili, soprattutto se praticati con regolarità. L'attività fisica aiuta inoltre a interrompere la sedentarietà, a cambiare postura e concedere una pausa al cervello dopo ore davanti a scrivanie e schermi. L'invito è quindi quello di scegliere un'attività piacevole, senza imposizioni. L'obiettivo non è fare di più, ma semplicemente muoversi un poco ogni giorno. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Si transita ancora con difficoltà sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e l'uscita dell'Ardeatina per traffico e piccoli incidenti. Sulla Roma Fiumicino residue code in uscita da Roma tra lo svincolo per la Laurentina e il viadotto della Magliana e sempre in uscita dalla città per incidente code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocamino e via di Malafede direzione Ostia. Ancora code sulla tangenziale tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e da Largo Lanciani alla Nomentana verso lo Stadio Olimpico. Per lavori di manutenzione, tra le 22 di questa sera e le 6 di domani mattina, chiuso il sottovia Ignazio Guidi in direzione di Piazza della Croce Rossa. Obbligo di uscita via Lucania per i veicoli provenienti da Piazzale Flaminio. Prestare attenzione alla segnaletica.

0: Fino al 1° ottobre lavori notturni al Ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30, nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conci e via della Riva Ostiense. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
1: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 € al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi.

0: Ruggero con Come il sole all'improvviso nella sera di Dimensione Sono Soft. Attenzione, eventi belli e importanti. Dal 25 al 27 settembre la Casa del Cinema di Roma ospita la nona edizione del Pet Carpet Film Festival. Si tratta di una rassegna dedicata al legame tra uomo e animali. Quest'anno è in omaggio a San Francesco. Qui troverai proiezioni, grandi ospiti come Licia Colò ed Enzo Salvi e un'inedita conduzione guidata da Federica Rinaudo. L'ingresso è gratuito e per te anche un invito a portare cibo per animali, perché verrà donato ai rifugi in difficoltà. Un piccolo gesto per un grande festival d'amore e solidarietà.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Siamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte.

0: Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEG fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
5: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buonasera da Andrea Soprani. Il dramma di Andrea Moretti, operaio di 22 anni morto precipitando dal Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto, Moretti aveva l'imbracatura ma non era assicurato alla fune che era agganciata a dei tiranti ed è scivolata via per una questione di contrappeso. Alle 18 è stato organizzato dai sindacati della CISL un presidio e fiaccolata sotto l'anfiteatro Flavio. Maltrattamenti al nido, all'Appio Latino, bimbi picchiati all'asilo dalla maestra. Dalle intercettazioni emergono frasi come "vi distruggo, mostri" e "sei uno zingaro". La 62enne è stata denunciata e allontanata dall'asilo comunale. Risulterebbe responsabile di atti di violenza almeno fin dal settembre 2025. La sua difesa: correggo gli errori dei genitori, ha detto. Inoltre non li picchiavo, ma le telecamere la smentiscono. In due mesi ha dato 63 schiaffi. Le indagini partite lo scorso maggio dopo la denuncia di tre mamme. Viterbo, in piazza San Faustino, la Guardia di Finanza ha arrestato uno spacciatore di origine egiziana. Sequestrato circa un chilogrammo di stupefacenti tra hashish e cocaina e 4.500 euro in contanti. Torna Ottobre Rosa, la campagna della Regione Lazio dedicata alla diagnosi precoce, che offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni l'opportunità di prenotare una mammografia gratuita. L'iniziativa si rivolge a quelle donne che non sono comprese nella fascia garantita dal programma di screening e si svolge nelle strutture sanitarie aderenti fino a esaurimento della disponibilità dei posti. Tutte le informazioni e l'elenco completo delle ASL sono disponibili su salutelazio.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampi zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali. Punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione.

0: Rock, sempre spazio alla bellezza della musica di ieri, la bellezza della musica di oggi, in questo caso 1995 con Mike and the Mechanics e Over My Shoulder. Dal 24 al 27 settembre, quindi da domani, l'appuntamento è con Abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group, che torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua?
5: Non rischiare! Colliers Procedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
6: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in Via Adige 35, Via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Concessionaria Kia, leonori.it.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.600.

0: 5 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, Agenzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
4: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: È tempo di Back to Store da MD Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MD Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mdarredamenti.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensioni Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È proprio questa l'ultima canzone del nostro mercoledì insieme su Dimensione Sono Soft Luna Pop con Se ci sarai. Un messaggio per te prima delle notizie. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
4: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
5: Usato Days.
4: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
5: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
4: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
5: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
4: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Da noi nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan zero.

0: Style 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buonasera da Andrea Soprani. La tragica morte di Andrea Moretti, il giovane operaio deceduto nella notte all'interno del cantiere per il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, ferma le attività del parco archeologico e le produzioni culturali e televisive in programma nell'area. Fino a nuova disposizione del Ministro della Cultura Giuli, il parco archeologico del Colosseo ha prorogato a domani la chiusura al pubblico dei propri siti. La decisione è stata assunta in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia del giovane lavoratore e a tutti i dipendenti del parco. Rinviato inoltre lo spettacolo alla Basilica di Massenzio, previsto per domani, e le riprese RAI per la serata evento condotta da Alberto Angela. Mi ha aggredita e mi ha violentata, raccontare ai carabinieri di essere stata stuprata una donna di 39 anni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale in stato di shock. La violenza sessuale, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta a Monterotondo mentre la donna stava rientrando nella sua abitazione del comune della provincia nord di Roma. Domenica scorsa, sorpresa alle spalle da un soggetto sconosciuto, l'uomo l'avrebbe afferrata per il collo e costretta ad andare in un luogo appartato e poi subire la violenza. Erano pronti a imbarcarsi per Hong Kong. Dentro i bagagli, invece dei vestiti, avevano nascosto 25 kg di chetamina. Altri 25 erano custoditi nella camera di un albergo di Fiumicino, dove alloggiava un terzo componente del gruppo. 50 kg di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto Leonardo da Vinci in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 3 cittadini taiwanesi sono stati arrestati. Eurovolley prosegue il cammino dell'Italia a Torino. Al Palavela gli azzurri di pallavolo maschile si giocano i quarti a eliminazione diretta contro la Finlandia. Il fischio d'inizio in questi minuti. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Tempo nel complesso bello, nel Lazio, nelle prossime ore, anche con ampie zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali. Punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trevi Meteo.
8: E anche per questa sera siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ti lascio ora alle nostre canzoni d'amore. E domani mattina, nuovamente in diretta, la sveglia sarà come sempre alle 6. Puntualissima ci sarà Laura Buono a darti il buongiorno. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Batte forte il mio cuore. Batte, batte e non si ferma. Batte solo grazie a te. Da quando ti ho solo per me, per gioire.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente.

0: su Selbix Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT, 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Il Centro di Cultura Domus Danae APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdanae.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
13: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
14: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
15: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
16: Come on.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
9: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
10: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
11: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti. Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
14: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

0: suoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
13: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club.

0: www.pontisportingclub.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: Italia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vieni con me. Sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me. Sono incapace di parlare.

0: Dimensione suono soft.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
4: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui dal 1990.

0: professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
5: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, o mio amore.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.